sala del veleno di lucro prevista alle 8 della mattina. Il veleno disfruterà di una caligata occhida sugli agliari alla terminale di Alcudia. Protocolo d'entrega del capitán Francisco Alvarez Mendoza. Damos la bienvenida a tripulantes y pasajeros. Alcudia.